Amici, buongiorno e bentrovati. Abbiamo aperto le danze questa domenica 20, dico bene, 20 settembre 2026, tutto a posto. Spero che state tutti in forma, quindi io ci sono, spero ci siete anche voi. Vedo, ho ricevuto già diversi messaggi, quindi grazie a tutti quelli che mi pensano prima di iniziare. E abbiamo appena ascoltato, lui era Cece Barretta, e continuiamo in musica e poi abbiamo modo così di fare questa lunga mattinata fino alle 8:30, quindi andiamo avanti con, fino verso le 8 con la musica popolare, con la musica folk e non, e poi con la nostalgia fino alle 8:30, e poi ci saranno gli altri colleghi. Vi informo poi più tardi chi sarà presente qui nello studio di Radio Lora oggi, quindi a risentirci subito dopo. Mandiamo una prossima canzone, che è questa.

La sagra, questa trattava il tema delle sagre in Italia quest'estate, abbondavano sagre in tutti i paesini attorno dove io sono stato, quindi ogni sera ce n'era una. È stato bellissimo veramente. C'è il ritorno della, vabbè, la pizzica ormai ha preso piede da un po' di anni, però c'è il ritorno della Tarantella Dance, poi ve ne parlerò cosa è successo ieri sera a Birre nel Cantone Argau. Quindi dopo la prossima canzone devo salutare Maria Sirna che ci segue dalla sua amata bellissima Sicilia e tutte le sue amiche. Cara Maria, se vuoi puoi mandare un messaggio vocale al numero WhatsApp che tu credo hai, però io lo do per tutti gli altri. Abbiamo, e tra l'altro ho fatto il test e funziona pure, quindi approfittate, potete mandare dei messaggi scritti che vi leggo e potete mandare dei messaggi vocali e vi mando in onda così dalla vostra viva voce. Il numero è lo 0041 77 501 0714. Signora Enza, si scriva il numero WhatsApp, manda un messaggio vocale, raccontami qualcosa e quindi lo manderemo in diretta, mi raccomando, eh? Va bene, vediamo un po' chi per prima riesce a mandare un messaggio vocale. Ho scritto qui sul numero WhatsApp di Radio Lore che ripeto 0041 77 501 0714, ovunque voi siate potete interagire con noi con il numero WhatsApp, va bene? Oh, come l'ho detto bene, mamma mia, stamattina.

0: Musica popolare con Raffaele Golini.
1: Io mi sono fessato con te, Gennarina. A proposito, appena qualche giorno fa è stata la festa di San Gennaro. Facciamo tanti auguri a tutti i Gennarini. Quindi ascoltiamo la prossima canzone, che è questa. Allegria oggi qui sulle frequenze di Radio Loro, in diretta dallo studio 1 della Militärstrasse 85 a Zurigo.

0: Olè, 20, sono le 7:24, questa è Radio Loro, io sono Raffaele Colini, vedo molti amici che mi stanno seguendo in diretta Facebook, non solo, mi seguono anche attraverso la radio, la televisione, dalla macchina, ovunque voi siate. Adesso ho ricevuto, io non ho fatto un preascolto, di solito posso fare un preascolto per vedere il messaggio, se vale la pena di mandarlo oppure mi mandano a quel paese, ma io accetto tutto, quindi... non so chi lo ha mandato, poi adesso lo scopriremo magari insieme. Io provo a mandarlo in diretta il messaggio che ho ricevuto sul nostro numero WhatsApp, questo di Radio Lora. Prendete carta, penna, matita e calamaro. Il numero è lo 0041. Anche per zio Franco, se vuoi manda un messaggio qui sul numero WhatsApp di Radio Lora, lo puoi mandare anche vocale, quindi ve lo mando in diretta. 0041, che è il prefisso per la Svizzera, il 77 e poi 501 0714. 0041 77 501 0714. Vediamo un po' se riusciamo ad ascoltarlo in diretta.
1: Buongiorno Raffaele, qui è Maria. I miei amici ancora dormono, io sono sveglio, ho detto che volevo mandare un messaggio. Qui il tempo è bello, però da ieri che piove e quindi al mare non è che si può andare. Però è molto bello, è bellissimo veramente stare qua in questa terra, è una meraviglia. Comunque io ti saluto, ho detto che ti mandavo un messaggio, mi fa piacere che ogni tanto fai il mio nome anche. A tutti voi vi saluto dalla Radio Lora, è una buona musica sempre come fai tu. Grazie mille, una buona domenica. Ciao.
0: Avete capito? Questa era la signora Maria Sirna, che si trova lei è di origine siciliana, no, calabrese, vabbè, si trova in Sicilia, non so se è siciliano, calabrese o tutte e due un po'. Comunque sta ascoltando con le sue amiche dalla Sicilia e mi ha detto addirittura, questo l'ha mandato adesso il messaggio, di che ora è? L'ha mandato alle 7:17, ecco, quindi non me lo sono inventato. Quindi salutiamo la signora Maria e tutte le sue amiche che ci seguono in diretta dalla Sicilia. Aspetto altri messaggi come questi, quindi messaggi vocali o scritti ve li leggo. Zio Franco, hai preso il numero? 0041 77 501 0714 per tutti voi che ascoltate. Vediamo un po' chi sarà da chi riceverò il prossimo messaggio. E adesso dedichiamo una prossima canzone a Maria, io, tu, noi, voi e le rose.

Dalla voce di Michele Rodella abbiamo appena ascoltato Io, Tu e le Rose, così ogni tanto facciamo una canzone un po' più tranquilla per rilassarvi. Salutiamo tutti gli amici che mi seguono in diretta a Facebook, salutiamo Zio Franco, salutiamo Mauro Laurito Trogo dalla Sardegna, ci segue dalla Sardegna, e poi salutiamo anche Maria Sirna che ci segue è in vacanza in Sicilia, ci sta seguendo ed ha mandato un messaggio che ho appena mandato in diretta. Vediamo. Ah, purtroppo, ecco, vabbè, ve lo dico dopo. Quindi vedo dei messaggi che scorrono sul telefonino, quindi diamo un buongiorno a Gerardo e famiglia Gerardo Pennella e ascoltiamo la prossima canzone.

Pappa. E quindi devo salutare Simone De Seta. Simone De Seta che ci segue quando ha il tempo con la sua Carmencita. Saluto un po' tutta la famiglia. Quindi questa amicizia che dura da una vita, caro Simone. Queste sono le amicizie e gli amici veri, senza interesse, senza motivo. Quindi, e poi un forte abbraccio va a Carvela. Carvela saluta tutti quelli che la conoscono. Lei ha vissuto a Zurigo per molti anni, quindi era a Zurigo, organizzava feste, era dappertutto, una grande ballerina. Abbiamo ballato tante volte insieme. Quindi adesso è in Italia, però quando può e ha tempo segue Radio Lora. Quindi un salutone forte, un abbraccio da Carmela e quindi ricambiamo tutti noi di Radio Lora con grande affetto. Quando viene a Zurigo passa qui per la radio e poi cosa dobbiamo dire? Ecco, Maura Laurito, domenica scorsa lei è cilentana doc, una cilentana doc, però da anni come il sottoscritto in Svizzera lei ha trovato l'amore in Sardegna, vive in zona Parigi, però ci seguiva domenica scorsa dalla Sardegna, stamattina è già ritornata a Parigi. La gente oggi si sposta con una facilità che non dico. Vediamo un po', Raffaele gira il nome. Ah sì, è vero, ma questo è un effetto del telefonino, quindi... Mi diceva, quindi compare il mio nome sul display del telefonino. È vero, sì, questa è la ripresa del telefonino che me lo gira il contrario. Però si può leggere pure da destra verso sinistra. Impegnatevi un po', caro Gerardo. E dopo, ho una canzone bellissima, caro Gerardo, che la puoi dedicare alla tua Giulia. È molto molto bella e poi lo dico anche a Simone per la sua Carmencita. Ascoltatela veramente tranquilla, rilassatevi con questa canzone, porta per titolo Il mio cuore ti aspetta. Vi dico che è molto molto bella. E poi vabbè, vi devo parlare della serata di ieri sera, ma ve ne parlo dopo.

Pasqua, ma tu, Maria, me l'hai fatto questo lento con Pasquale, con Accori, sotto piumone? No, io credo che a Salerno fa caldo. Devo salutare tutti quelli che mi seguono in diretta dal telefonino. Mi rendete veramente molto felici. Devo quindi fare un a microfono aperto. Saluto Anna Ditta Portaluri, è diventata, credo, per la terza volta nonna, e sono nati qualche mese fa o più due gemellini. Pensate un po', queste sono belle notizie. E poi ce n'abbiamo una che mi tocca un po' da vicino, che ve la leggo dopo. Quindi devo rettificare. La signora Maria Sirna vive, mi ha detto che oggi quindi vive in Svizzera da 51 anni, si trova in Sicilia, quindi lei no, non è di origine siciliana, è proprio siciliana tutta, cioè, è proprio siciliana tutta, 100%. Maria continua, ci segue con le sue amiche, pensate un po', dalla Sicilia, e quindi un forte abbraccio a tutti quanti.

Di voi con questa canzone che è appena andata vi siete rilassati, eh? A me così seguo. Abbiamo anche la signora Antonietta Vasile, dopo qualcosa da dirti, però ascoltiamo una prossima canzone che è questa, bella cilentana, quindi a tutti gli amici del Cilento.

Bella Cilentana, abbiamo appena ascoltato il Cilento. Per quelli che non sono tanto informati, si trova da partire da Battipaglia a Sapri, quindi abbiamo la costiera amalfitana e subito dopo da Salerno in giù abbiamo la costiera cilentana. Quindi se non la conoscete, andate da quelle parti e resterete meravigliati da quelle bellezze di quella costa. Quindi lasciamo perdere, ormai conosciamo tutte la costiera amalfitana, ma a molti è sconosciuta quella cilentana, quindi conosciamo anche la costiera cilentana. Adesso dobbiamo fare tantissimi auguri.

E allora, questi auguri, 17 settembre, nato Nathan. Adesso abbiamo nonna Antonietta Vasile che ci sta seguendo. Quindi un mondo di auguri a questo giovanotto arrivato in famiglia. Eh sì, quindi facciamo tanti auguri a Nathan, naturalmente. Li facciamo alla mamma Chiara, al papà Angelo, li facciamo alla sorellina Ginevra e li facciamo naturalmente a nonna Antonietta, a nonno Nazario e a tutta la famiglia. Quando ci sono questi eventi è una gioia per tutti, perché sappiamo tutti il popolo italiano sta invecchiando, però ogni tanto arrivano queste belle notizie. Poi giù da noi in questi paesini che ci conosciamo tutti, poco più è una frazioncina nel comune di Salerno, che siamo circa 100 abitanti, quindi quando se ne aggiungono un paio di ragazzini appena arrivati è un piacere veramente per tutti noi. Quindi a tutti quelli che dedichiamo questa canzone, a tutti quelli che sono diventate mamme, papà e nonni da poco, anche Anna Rita era già nonna, però lo è diventato con due gemelli. Quindi a tutti voi, e la dedico anche a me stesso, perché ho un nipotino che tra un po' di giorni compie un anno, il mio Enzo. Quindi tantissimi auguri a questi ragazzini appena nati, gli auguriamo veramente tanta tanta fortuna. Ascoltiamo Il mio fiore per tutti questi bambini.

Ecco, questa canzone era per tutti quei ragazzi, ragazzini, bambini che sono nati da poco, in particolare per Nathan, che è nato il 17 settembre. Quindi salutiamo tutti quelli che si stanno aggiungendo alla lista, che mi stanno seguendo in diretta dal mio telefonino. Devo fare dei ringraziamenti. Ieri sera sono stato ospite a Birr, qui nel cantone Argau, a circa 50 km da Zurigo, e c'è stata questa Dance Tarantella. Devo dire, un grande successo. Io non avevo visto mai tanto pubblico nelle feste italiane. Quindi era un gruppo, credo veniva dalla Campania, e addirittura orgogliosissimo perché veniva dalla provincia di Salerno, che hanno animato la serata con Dance Tarantella. E poi c'erano dei gruppi pugliesi che naturalmente anche loro animavano con la pizzica. Quindi ieri sera pizzica e tarantella, tarallucce e vino. E devo dire che hanno organizzato molto bene. Io ringrazio l'organizzatore Francesco Lontino e il suo assistente, che si chiama pure Francesco e non ricordo il cognome. Quindi è stata una serata bellissima, piacevole, veramente, e la gente si è divertita, altro che. Quindi ben vengano queste feste, ma prossimamente poi abbiamo quelle di Zurigo, quindi poi le leggeremo magari più tardi o nelle prossime settimane, quello che succede, in particolare nel mese di ottobre qui a Zurigo e anche a settembre, a novembre. Quindi poi dopo vediamo, Bruno Indelicato vi aggiorna sulle ultimissime. Che devo dire? Devo dire che facciamo ancora una canzone e poi facciamo un tuffo nel passato con la nostalgia. Salutiamo anche Paola Chirico, che ci segue anche lei, quindi un salutone a tutti i cilentali. Che volevo dire? Volevo dire che sabato prossimo, a chi piace la musica folk, ci sarà Claudio Forchini dalle 10 alle 11.30. E mi ha scritto un messaggio stamattina e mi diceva che in occasione della festa di San Michele, che credo è il 29 di settembre, quindi avrà sicuramente dei brani che trattano la festa di San Michele Arcangelo, e poi c'è la festa degli arcangeli, quindi gli arcangeli sono Michele, Gabriele, pensate un po', l'altro arcangelo si chiama Raffaele, quindi mi riguarda anche un po'. Quindi ascoltate sabato prossimo Claudio Forchini sulle stesse frequenze che state seguendo adesso, www.lora.ch, quindi ancora in FM e in DAB, dalla televisione, ovunque voi siate, ascoltate Radio Lora. Buongiorno Giulia. La prossima canzone è questa e poi andiamo con la nostalgia.

Con questa tarantella terminiamo qui lo spazio dedicato alla musica folk non. Ripeto, sabato prossimo dalle 10 alle 11.30 con Claudio Forchini. Quindi mi raccomando, non perdete questi appuntamenti sulle frequenze di Radio Lora. Adesso facciamo un tuffo nel passato con la nostalgia. La prima canzone, lui è Jimmy Fontana, La nostra, la mia, la vostra favola.

Jimmy Fontana con la vostra favola, quella di Oreste e Paoletta. Caro, adesso ti svelo una cosa. Questa canzone, io scelgo così le canzoni, cerco di preparare una scaletta come tutte le domeniche, quando ho tempo, a volte improvviso un po'. Però questa è una canzone che a me mi ricorda, io l'ho ballata con una ragazzetta di Eremiti, quindi il mio primo amore, avevo 16 anni, quindi ero preso da una ragazza di Eremiti, che poi ti dico, siamo rimasti amici, poi le strade ci dividono, io sono venuto in Svizzera, così, e poi la lontananza naturalmente, però il mio primo amore è stata una rimitara, cara Paola e caro Oreste, e quindi come tutti poi si prendono altre vie, però fa piacere ricordare quei momenti, e questa canzone l'ho ballata con lei, pensate un po', erano gli anni 70, ecco, ricordo benissimo il posto, il momento, e quindi sono emozione ascoltando le canzoni, si aprono i cassetti della memoria, quindi ognuno hai capito Oreste? E quindi questa non la sapevi, poi abbiamo modo di parlarli da vicino, non qui in diretta, sono milioni decine, migliaia di persone che ci seguono la domenica mattina, però non c'è niente di strano. La prossima canzone, Nicola Di Bari, Il cuore è uno zingaro, a volte sì, ma non il nostro, quello di molti falsi amici, quindi il cuore può diventare pure zingaro.

Le canzoni di una volta che rimangono nella mente e nel cuore di tutti. Saluto tutti quelli che mi seguono in diretta a Facebook, quindi grazie a tutti e io spero che Facebook non mi blocca, altrimenti mi dispiace davvero. Quindi io trasmetto col mio profilo privato dal telefonino, quindi può succedere che Facebook mi blocca. Quindi la mattina dalle 7 io sono qui, quindi spero ci siete anche voi. Ok, continuiamo con un'altra canzone di quegli anni, grande successo di Gianni Morandi.

L'inossidabile Gianni Morandi, un grande successo di quegli anni, In ginocchio da te. E la prossima non è da meno, sto parlando di Bobby Solo.

con una lacrimuccia sul viso a tutti noi, chissà per quale motivo, per amore magari, ecco. Quindi c'è stato pure questo. Che volevo dire? Niente. Ah, lo studio prende. Non sono più solo in questo studio. Ci ha raggiunti Katia Porri, c'è Bruno Indelicato che tra poco sarà qui al microfono e poi c'è Lorenza Ferri. Quindi salutiamo tutti loro. Rimanete in ascolto perché Radio Lora continua. Io vi lascio alle 8:30 fisicamente, ma col pensiero sono con voi. Ascoltiamo la prossima canzone, Una lacrima sul viso, dalla voce di Bobby Solo. Oggi è domenica 20 settembre 2026, sono le 8 e 16 minuti, rigorosamente in diretta qui sulle frequenze di Radio Lora Italiana, dallo studio 1 dalla Militärstrasse 85A.

Una lacrima sul viso dalla voce di Bobby Solo. Ecco, che volevo dire? Guardando il titolo mi viene in mente di farvi una domanda. Ci sono quelle notti, magari, non so, andate a dormire presto, poi vi svegliate e quindi vi passano dei pensieri per la mente e poi fate fatica a prendere sonno? E quella, sapete come si chiama? Zarrillo ha scritto una canzone in merito. Si chiama La notte dei pensieri, quindi ecco, quando vi svegliate a una certa ora e poi non dormite, quella è la notte dei pensieri. Michele Zarrillo qui a Radio L'Ora Italiana.

Benvenuti all'ascolto di Radio Lora Italiana. Ogni domenica il tuo appuntamento con l'italianità in Svizzera. Radio Lora Italiana. Accendi la tua domenica.

0: 8:30 in questo istante, puntualissimi questa mattina a Radio Lora Italiana. Domenica 20 settembre 2026, buon ascolto e ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Lora di Zurigo. E grazie a Raffaele Golini che ha aperto le danze questa mattina con la musica popolare e la nostalgia, brani degli anni 60, 70, 80, 90 e anche 2000 fino qui. Grazie Raffaele, che rimane ovviamente al servizio, al numero di telefono, al nostro telefono di servizio, che dopo diamo il numero per le vostre chiamate. E intanto io diamo il benvenuto in diretta questa mattina dallo studio 1 della Militärstrasse di Zurigo con Katia Porri, che saluto, buongiorno.
1: Gli auguri per una bellissima domenica.
0: Grazie Katia Porri e Bruno Indelicato, e noi salutiamo Leo Caruso che questa mattina non è con noi, tornerà presto, è una giornata di vacanza anche per lui, quindi salutiamo e ringraziamo Leo Caruso che ha contribuito comunque anche alla realizzazione di questa edizione di oggi. Allora, dicevo, domenica 20 settembre. Io corro già.
1: Sì, la settimana prossima.
0: Non facciamolo finire ancora subito questo mese di settembre, ma andiamo con il sommario, vediamo cosa abbiamo oggi in programma. Oggi siamo in diretta fino alle 11.
2: Radio Lora Italiana.
0: Fra poco due blocchi di notizie, le ultime sulla Confederazione Elvetica e le previsioni del tempo, e dopo l'almanacco del giorno, che oggi anche qui non abbiamo in collegamento oggi Vincenzo Fontana, che salutiamo anche lui, ma cureremo noi dallo studio, Katia e
1: sì,
0: io.
1: Sì, abbiamo fatto del nostro meglio.
0: Certamente.
1: Per coprire, naturalmente non lo faremo così professionalmente come abitudinalmente lo fa Vincenzo, però ci abbiamo dato il meglio.
0: Ma sì, ci siamo preparati, abbiamo le effemeridi, il santo, tutto quanto, la frase,
1: compleanni
0: dei personaggi famosi, come sempre, naturalmente. E poi gli appuntamenti, le feste, le serate informative, tutto quello che succede un po' nella nostra comunità, collettività italiana, quindi tanti appuntamenti per questo autunno che è alle porte. E poi il tema della settimana, Katia, alle 9:30 sì. Ricorderemo una persona che anche qui per noi di Radio Lora Italiana è stata molto molto importante.
1: Sì, ricorderemo Bruno Cannellotto è stato sindacalista e figura fondamentale per la comunità italiana in Svizzera, scomparso lo scorso primo giugno. Interviene Mattia Lento, giornalista di Area, giornale diretto da Unia, che conosceva molto bene Bruno Cannellotto. Poi avremo anche un pezzo di una intervista che Bruno Cannellotto realizzò alcuni anni fa con Claudia Nilsson nel 2014. E Claudia Nilsson era assessora comunale e responsabile del Dipartimento della Sanità e dell'Ambiente. Questo per capire quanto era vasto l'impegno di Bruno Cannellotto nella sua lotta politica.
0: Esatto, Katia, quindi ricorderemo Bruno Cannellotto. E poi intorno alle 10 la rubrica Gatta Cicova, oggi non in diretta con Alessandro Gatta, ma sarà un'intervista che lui ha realizzato per noi e l'ha fatta con Pinuccio Pirazzoli, che è un musicista, arrangiatore, direttore d'orchestra anche della RAI, lo vediamo a Sanremo, e lui sarà anche l'arrangiatore dei brani della prossima trasmissione Tale Quale, che partirà proprio mercoledì 23 settembre su Rai 1. Quindi Pinuccio Pirazzoli, ospite di Alessandro Gatta. E poi l'ultima rubrica di oggi alle 10:20, Motori in mobilità, a cura di Graziano Guerra, editore di tuttosprint.ch. E l'ultima mezz'oretta sarà dedicata alle novità discografiche, ma parliamo anche di cinema, i concerti, parleremo di un nuovo singolo di un rapper italiano che vive qua in Svizzera. Quindi un po' di tutto di più, fino alle 11 e poi ci saluteremo. Vorremmo dare i nostri contatti,
1: sì,
0: Katia?
1: I nostri contatti, come sempre, il indirizzo email radioloraitaliana@hotmail.com, e poi abbiamo anche la possibilità di chattare con noi, come ormai è usuale dire, tramite WhatsApp.
0: Esatto.
1: Per mandare dei vocali che noi avremmo molto piacere di ascoltare e di magari di far sentire anche ai nostri radioascoltatori, lo 077 501 0714, e per contatti telefonici è lo 044 567 2412. Vi aspettiamo nella durata, durante la nostra trasmissione.
0: Certo, chiamateci appunto il nostro Raffaele Golini. Allora, iniziamo con il primo brano di oggi. Come sempre abbiamo preparato un po' di musica un po' datata, gli anni 70-80 naturalmente e 90, ma poi ci saranno anche i nuovi singoli che sono in rotazione nelle radio in questo istante. Partiamo con un brano del 2015, La vita com'è, lui è Max Gazzè. Buon ascolto su Radio Lora Italiana.
2: Radio Lora Italiana.
3: Da Max Gazzè un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Lora Italiana.

0: Max Gazzè alle 8.40 a Radio Loro Italiana.
1: Radio Loro Italiana, notizie.
0: Le notizie della Confederazione.
2: Il Consiglio federale boccia l'iniziativa dell'UDC per la protezione delle frontiere che non convince per niente. Ha raccomandato così al Parlamento la bocciatura, elencando una serie di criticità in caso di accettazione: costi molto elevati, deterioramento del benessere del paese, indebolimento della sicurezza interna e danno alla tradizione umanitaria elvetica. Non solo, secondo l'esecutivo non sarebbe neppure idonea ad arginare la migrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera. L'iniziativa, formalmente denominata Fermare gli abusi nell'asilo, esige di controllare sistematicamente tutte le persone in entrata e di presidiare completamente i valichi di frontiera. Chi non soddisfa le condizioni per l'entrata deve essere respinto. Prevede inoltre che la Svizzera non possa concedere l'asilo a più di 5.000 persone all'anno. A chi soggiorna irregolarmente nel paese chiede un obbligo di notificazione delle autorità, la nullità dei contratti di lavoro, l'espulsione dalle assicurazioni sociali e malattia, così come l'obbligo di lasciare il paese entro 90 giorni. Questo provocherebbe ingorghi e costi elevati. Con circa 2,1 milioni di passaggi di frontaliera al giorno e numerose centinaia di migliaia di frontalieri, l'esecuzione di controlli permanenti e sistematici delle frontiere graverebbe fortemente l'economia e il traffico di pendolari, in particolare nelle zone di confine, e causerebbe miliardi di franchi di costi di congestione. Questo, quanto sottolinea il governo in una nota. Sarebbe inoltre necessario aumentare notevolmente il personale addetto alla protezione delle frontiere, con i conseguenti elevati costi. Controlli sistematici delle frontiere interne non costituirebbero, secondo il Consiglio federale, neppure strumenti idonei per arginare la migrazione secondaria. Già oggi, rammenta, nel quadro del dispositivo diagonale sono effettuati controlli efficaci basati sulla situazione e sui rischi, che possono essere intensificati ulteriormente. Inoltre andrebbe anche considerata la tradizione umanitaria a rischio. L'iniziativa esige che l'asilo non venga concesso a più di 5.000 persone all'anno. Per non violare il diritto internazionale, Berna dovrebbe però continuare a esaminare ogni singola domanda d'asilo, in quanto non potrebbe respingere e rimpatriare automaticamente queste persone. Inoltre, coloro, ad esempio, fuggono da zone di conflitto non verrebbero più ammesse provvisoriamente, il che metterebbe in discussione la tradizione umanitaria elvetica.
0: Grazie Katia. Parliamo del caro benzina e del caro diesel. Il diesel mai stato così caro in Svizzera. Stando ai rilevamenti del Touring Club Svizzero, il TCS, il prezzo del carburante ha raggiunto 2 franchi 41 nella media nazionale. Si tratta di un record assoluto che supera il precedente primato di 2 franchi e 30 registrato nel 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Anche la benzina senza piombo 95 continua a diventare più cara e tocca ormai in media 2 franchi 10 al litro, con un incremento di 5 centesimi in una settimana. La crescita del costo dei carburanti è dovuta a diversi fattori, spiega l'organizzazione. La guerra in Iran e le perturbazioni dei flussi petroliferi in Medio Oriente esercitano una forte pressione sui mercati del petrolio e dei prodotti raffinati. A ciò si aggiungono le conseguenze della guerra in Ucraina. Ma non è tutto, vi sono anche delle difficoltà prettamente elvetiche, quindi problemi qua in Svizzera, ovvero la raffineria di Cressier nel canton di Neuchâtel, che normalmente copre il 30% del fabbisogno nazionale di prodotti petroliferi, è rimasta ferma per alcuni giorni e, mentre il basso livello del Reno limita da diversi mesi il carico delle chiatte. Quindi questi un po' i motivi, anche perché abbiamo avuto un rincaro così alto e anche veloce in pochi giorni.
2: Però dovremmo sicuramente anche chiederci perché la Svizzera non fa niente per limitare questi costi, così come sì. Altri paesi in Europa già stanno facendo.
0: Eh sì, è vero, non c'è una mossa.
2: Non c'è niente in vista.
0: Quindi
2: ora
0: Accettiamo quello che lo dobbiamo accettare, ecco. Un'altra notizia, Katia?
2: No, la tua.
0: La mia, sì, una notizia che riguarda l'Italia e la Svizzera.
2: Sì.
0: E il Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano comunica che il ministro Giancarlo Giorgetti ha firmato giovedì scorso il decreto sulla determinazione del contributo statale ai comuni di frontiera. In particolare, il provvedimento, che nasce nell'ambito dell'accordo tra Roma e Berna del 2020, riconosce ai comuni nella fascia di 20 km sulla linea di confine con l'Italia, nei tre cantoni che la riguardano, quindi il Ticino, Grigioni e Vallese, le risorse del Fondo per lo Sviluppo Economico dei territori di confine. Non si tratta dei ristorni, ma di risorse per il potenziamento delle infrastrutture e il sostegno ai salari di chi vive nelle aree a ridosso del confine. Un modo per frenare la corsa dei lavoratori in Svizzera. Il comunicato diffuso dal Ministero non indica per il momento l'ammontare destinato ai singoli enti. Il decreto rappresenta però il passaggio necessario per tradurre in trasferimenti concreti il nuovo sistema previsto dalla legge.
2: Insomma, dobbiamo sempre confrontarci con le frontiere,
0: con le
2: problematiche, quando dovremmo sapere di essere cittadini del mondo e non esserci frontiere, perché non servono, cioè servono soltanto a creare disuguaglianze e problemi.
0: Esattamente. Allora ci fermiamo per qualche minuto e poi altre notizie qui da noi in diretta a Radio Loro Italiana. C'è Tommaso Paradiso.

0: Quindi verrà sicuramente poi ripubblicata e discussa nei prossimi giorni. Invece noi volevamo darvi notizia o informazione per quello che riguarda le elezioni del Comites. Katia, come ben sai, entro la fine del 2026 dovrebbero svolgersi queste elezioni per il rinnovo dei Comites. I Comites sono organismi che rappresentano i connazionali all'estero nei rapporti con ambasciate e consolati e ne favoriscono l'integrazione. Ecco, il voto per le elezioni avviene per corrispondenza e ne avranno accesso i connazionali residenti da almeno 6 mesi nella circoscrizione consolare di appartenenza. Ma adesso attenzione, come si vota? Non è come con le votazioni normali politiche dove ti arriva il plico a casa, in automatico perché sei iscritto all'AIRE. No, qua non basta essere iscritto all'AIRE, ma devi praticamente annunciare la tua volontà di voto, ecco. Avviene sicuramente per corrispondenza, però le schede verranno inviate all'indirizzo di residenza di coloro che ne abbiano fatto richiesta. Poi successivamente dovranno essere rispedite al consolato, seguendo attentamente le indicazioni del foglio informativo presenti nel plico elettorale. Le elezioni per il rinnovo dovrebbero tenersi entro la fine del 2026, come dicevo prima, e per ricevere il plico elettorale l'elettore deve richiedere al proprio consolato di riferimento di essere iscritto nell'elenco elettorale e deve farlo entro il 4 novembre 2026. Come farlo? Allora, o questo modulo va consegnato di persona al consolato di riferimento, oppure lo si invia per posta insieme a una fotocopia di un documento di identità, comprensivo della firma del titolare, oppure si invia per posta elettronica ordinaria, insieme sempre a una copia del documento di identità con la firma del titolare. Questo modulo lo trovate online da scaricare sul sito del consolato, il vostro consolato di riferimento, ovviamente, sia Basilea, Zurigo, Lugano, Ginevra o Berna. Quindi vedremo.
1: Mi sembra sempre più
0: Complicato.
1: complicato, anche perché tanti dei nostri connazionali non hanno tutta questa possibilità
0: Certo.
1: e conoscenza anche. E poi ci sono, cioè, dobbiamo veramente ricordarlo, cioè le grosse difficoltà a contattare i consolati, perché no, è veramente
0: Assolutamente.
1: difficile.
0: Rimane un modo, certo, il sito, l'internet, le mail, sì, quelli bene o male funzionano, ma come dicevi tu, non tutti hanno questa
1: Non
0: possibilità
1: tutti,
0: o
1: non
0: sono.
1: tutti. Questo è il problema. E quelli che lo hanno e hanno la possibilità di maneggiare, insomma, questi strumenti diabolici, diciamo, per tanti, forse non sono neanche tanto così interessati.
0: Anche
1: Perché,
0: quello,
1: e
0: sì.
1: questo va, alla fine va a discarico di una scelta democratica di coloro che dovrebbero essere eletti,
0: Certo, e
1: poi, no?
0: poi sono stati chiusi diversi consolati negli ultimi anni, quindi
1: Ecco.
0: quello di Zurigo ha una carica maggiore, cioè deve, non so quanti italiani di tanti cantoni limitrofi di Zurigo deve gestire, cioè uno da Coira deve venire a Zurigo perché se ha un problema diretto da risolvere,
1: Sì,
0: quindi
1: è vergognoso.
0: è assolutamente. Bene, chiudiamo con le previsioni del meteo e
1: Sì.
0: poi torniamo alla musica e dopo c'è l'almanacco del giorno. Previsioni che cosa ci dicono? Ecco che oggi in prevalenza sarà soleggiato, nonostante alcune velature ad alta quota, a basse quote temperatura minima attorno ai 15 gradi, massima sui 25. Domani sarà abbastanza soleggiato con qualche velatura, temperatura minima tra 13 e 17 e poi nel pomeriggio avremo delle massime che arriveranno fino a 27 gradi con Favonio.
2: Radio Loro Italiana. Notizie, rubriche, interviste e tanta musica. La tua radio italiana in Svizzera. Radio Lora Italiana. Accendi la tua domenica.

0: La voce di Mietta, Radio Lora Italiana, che torna con Gente Comune qui a Radio Lora Italiana.
1: L'almanacco del giorno.
0: L'almanacco oggi senza Vincenzo Fontana, che salutiamo, anche per lui è una giornata di vacanza oggi, quindi buona domenica a te, carissimo Vincenzo, e noi abbiamo fatto del nostro meglio, quindi ci siamo preparati nel nostro meglio, Katia e io.
2: Vediamo cosa
0: esce fuori.
2: Noi abbiamo veramente fatto del nostro meglio, non è semplice.
0: No, non è semplice, però sai, grazie a oggi anche l'intelligenza artificiale
2: ci aiuta molto.
0: Però allora, gli effemeridi di oggi: il sole è sorto alle 7:05 e tramonta alle 19:35, la durata del giorno è di circa 12 ore e 30 minuti. La luna è crescente e sorge intorno alle ore 14 oggi pomeriggio e tramonta dopo la mezzanotte, poi dipende sempre dalla località specifica.
2: I giorni diventano sempre più corti,
0: esattamente. Sì. Oggi si celebra Sant'Eustachio, che poi il nome di battesimo è Placido. È stato un martire romano durante il regno di Adriano, durato 21 anni, dal 117 al 138 d.C. Ecco. Gli onomastici dunque sono, e non è solo Eustachio e Eustachia, ma è anche oggi Fausta, Filippa, Glicerio, Ildegonda, Ottavia e Ottaviano. Interessante quando si scoprono questi nomi.
2: Allora, il nome del santo del giorno mi ricorda una delle migliori caffetterie di Roma.
0: Ah sì?
2: Sì, è che fanno un caffè fantastico.
0: Benissimo.
2: E naturalmente, come si poteva pensare, è vicino al Parlamento, vicino al Senato.
0: Così hanno per la pausa hanno il caffè buono.
2: Sì, garantito. È buonissimo.
0: Benissimo, ci passerò quando sarò a Roma. In settimana invece avremo gli onomastici di Bernarda, Mattia, Maurizio, Silvana, Lino, Flora e Cosimo. Questi sono i nomi festeggiati della settimana. Vediamo un po' cosa abbiamo. Due aforismi, due frasi oggi. Leggo prima la mia, Katia?
2: Sì.
0: Allora, che recita così: chi ha un perché per vivere può sopportare quasi ogni come. È una frase di Friedrich Nietzsche, filosofo e poeta tedesco, ovviamente. Cosa significa? Allora, significa che lo scopo, quindi chi ha un perché, il senso della vita, il senso della vita che danno all'essere umano la forza interiore per affrontare sofferenze, avversità. Il perché invece rappresenta più la motivazione profonda per cui vale proprio la pena di vivere e lottare. Ecco. Il come simboleggia il dolore, le difficoltà che la vita ci impone. Ecco, questo è un po'
2: il senso, sì, senso. Ma ce n'è uno ancora più semplice di dice cosa non mi ammazza mi fortifica, ecco
0: si può anche sintetizzare in quel senso.
2: Effetti,
0: lui era bravo,
2: era molto pragmatico,
0: pragmatico, sì, Nietzsche. Invece c'è un'altra frase.
2: Io ho un proverbio che ho trovato così, che dice: di settembre o porta via i ponti o secca le fonti. Ciò significa che o ti alluva vengono delle alluvioni pazzesche, oppure c'è siccità, e comunque insomma settembre è abbastanza indicativo per come sarà poi il raccolto. Questo mi è sembrato di capire.
0: Sì, e poi attuale. Parla di settembre, ecco, questo importante. Allora, poi abbiamo dei fatti accaduti, ecco, che ricordiamo degli anni importanti, ecco, succedeva in questo periodo.
2: Nel 1946 la prima edizione del Festival di Cannes, 80 anni fa. Roma, città aperta, manifestò nel neorealismo cinematografico italiano, fu tra i film premiati alla prima edizione del Festival di Cannes.
0: Come si sono?
2: Insomma, Roma, città aperta,
0: tanta roba. Assolutamente. E allora veniamo un po' ai personaggi dei compleanni famosi, ecco, quelli dei personaggi italiani. Oggi 20 settembre abbiamo due persone del cinema che ricordiamo, sì. Una in particolare, insomma,
2: praticamente il nostro emblema è Sophia Loren.
0: Sophia Loren, che oggi compie
2: 91 anni?
0: 92, credo, se del 34.
2: 92,
0: sì,
2: 92
0: del 34,
2: anni.
0: Sì.
2: Se si potesse dare un volto al cinema, tra le prime scelte ci sarebbe quello di Sophia Loren, famoso in tutto il mondo, romana di nascita, Sofia Villani si chiamava, Cicolone,
0: sì.
2: Il reale volto del cinema italiano.
0: Che insomma, per tanti anni la residenza, credo che l'abbia ancora, la a Ginevra.
2: Penso anch'io, sì,
0: in Svizzera, sì, sì, sta a Ginevra. E poi l'altro personaggio del cinema, figlia d'arte, Asia Argento, attrice e regista, lei classe 1975. E auguri oggi anche a Loredana Bertè.
2: A Loredana Bertè.
0: La cantante. Italiana, 1950. E guarda caso, insomma, oggi era anche
2: il
0: giorno della... compleanno di Mimì, della sorella, Mimì, quindi Mia Martini, grandissima voce italiana, indimenticabile, scomparsa nel 1995. E anche di uno dei fratelli Taviani, Vittorio Taviani, regista, scomparso nel 2018, anche lui era nato il 20 di settembre. Mentre in settimana hanno compiuto gli anni Marco Masini, classe 64, l'ha compiuti venerdì 18 settembre, e avrebbe compiuto 70 anni però mercoledì prossimo 23 settembre il campione del mondo di Spagna 82 Paolo Rossi. E invece ieri mattina ci siamo svegliati con una notizia che è
2: triste
0: per chi, insomma, anche per chi non ama il calcio, non è interista, insomma. Sandro Mazzola è una bandiera del calcio italiano, campione d'Europa nel 68, ecco, si è spento ieri poco dopo la mezzanotte all'età di 83 anni. Lui, ricordiamo, con l'Inter ha vinto 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, e insomma l'ha saputa rendere grande questa squadra. E suo padre fece tantissimo anche prima, perché quando Sandro Mazzola aveva 6 anni, suo papà Valentino, che era una leggenda del grande Torino, morì a Superga in questo incidente aereo, che fece storia anche questo. E insomma, quindi un grande del calcio italiano che ci lascia. E sono arrivati messaggi di cordoglio da tutti, soprattutto dal suo, diciamo, eterno rivale Rivera, ma non solo, da tutti, da tante squadre italiane, ecco, per ricordare Sandro Mazzola. Bene, ci siamo con l'almanacco, che torna domenica prossima con l'originale, con Vincenzo Fontana ai microfoni di questa radio, che salutiamo ancora e quindi ringraziamo per l'ascolto tutti voi. Vi invitiamo all'almanacco di domenica prossima alle 9, sempre a quest'ora. Tra poco ci sono gli appuntamenti.
3: Radio Luna Italiana, accendi la tua domenica.

0: La nuova coppia della musica italiana, Jovanotti con Alfa, a Radio Lora Italiana.
1: Radio Lora Italiana. Appuntamenti.
0: Gli appuntamenti di Radio Lora Italiana, noi vi ricordiamo sempre, se siete un'associazione, organizzazione di eventi, mandateci i vostri volantini, le informazioni degli eventi al nostro indirizzo di posta elettronica, potete mandarlo sempre durante la settimana quando volete, a radioloraitaliana@hotmail.com. Iniziamo con un evento organizzato dal Istituto Italiano di Cultura e l'Università di Zurigo, che si terrà giovedì prossimo, in settimana, il 24 di settembre. Sarà ospite a Zurigo il dottor Marco De Paulis. Allora, chi è De Paulis? Procuratore generale militare presso la Corte Militare di Appello di Roma, tra i massimi esperti dei processi per crimini di guerra nazifascisti in Italia, con oltre 500 procedimenti istruiti. Negli ultimi 20 anni in Italia si sono svolti numerosi processi per crimini di guerra commessi da forze nazifasciste contro la popolazione civile e i militari italiani prigionieri durante la Seconda Guerra Mondiale. L'incontro ricostruisce questa complessa vicenda giudiziaria analizzando l'evoluzione della giurisprudenza italiana. E saranno presenti il ministro Mario Giorgio Stefano Baldi, il console generale di Zurigo, e anche il dottor Raffaele Pentangelo, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Zurigo. Modera la professoressa Elisabetta Fiocchi Malaspina, professoressa di Storia e del Diritto, Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università di Zurigo. E l'evento, che si terrà in lingua italiana, è gratuito e si svolgerà, allora, come detto, giovedì 24 settembre alle ore 18 presso l'Università di Zurigo, Facoltà Giurisprudenza, la Remichstrasse 74 di Zurigo. Tutte le informazioni le trovate sul sito dell'Istituto di Cultura di Zurigo. E veniamo a delle altri eventi, Katia.
2: Altri eventi. Noi ricordiamo che la Fabbrica di Zurigo, per il 23 settembre alle ore 18:30 al punto d'incontro, ricorderà Bruno Cannellotto. Proprio in base a questo evento, oggi avremo anche come tema della settimana appunto il ricordo di Bruno Cannellotto, e ne parleremo con Mattia Lento, una voce conosciuta ai nostri microfoni. E parleremo appunto dell'importanza che ha lasciato Bruno Cannellotto all'interno dell'emigrazione italiana e non solo. E questo evento, come ho già detto, sarà per il 23 della prossima settimana alle 18:30 al punto d'incontro alla Josefstrasse 102 di Zurigo, serata in ricordo di Bruno Cannellotto.
0: Che ne parleremo poi dopo nel tema in maniera più approfondita, esattamente. Una festa, la festa dell'uva, Traubenfest, della Colonia Libera Italiana di Dieticon, che organizza appunto la festa dell'uva anche quest'anno, sabato 10 ottobre dalle 19 in poi, fino alle 24, al Pfarrei Zentrum, al centro della Chiesa Cattolica Sant'Agata, a Bahnhofplatz 3 a Dieticon. Servizio ristoro, il prezzo di entrata è di 5 franchi, per i tesserati della CLI è gratis, ci sarà tombola naturalmente e musica e ballo con Gigi's Life Band. Quindi il 10 di ottobre, festa dell'uva a Dieticon, chiesa Sant'Agata, Bahnhofplatz 3 a Dieticon.
2: E oltre all'uva festeggiamo anche le castagne.
0: Eh beh, certo, siamo in stagione tra poco.
2: Allora, il circolo culturale Sandro Pertini di Dieticon organizza per sabato 17 ottobre 2026, naturalmente, sala il Capriccio Partenopeo, sabato, come ho detto, 17 ottobre, nella sala del centro parrocchiale di Sant'Agata, alla Bahnhofstrasse di Dieticon, ingresso libero, ci sarà una colletta, e tutto questo è dedicato alla memoria di Luigi Fucentese. Ricordo, sabato 17 ottobre, al sala centro parrocchiale, mamma mia, scusate, sala centro parrocchiale Sant'Agata, Bahnhofplatz 3 di Dietico, apertura alle 19.30, inizio concerto alle ore 20.
0: Il 17, quindi di ottobre, ma c'è un'altra
2: c'è
0: grande
2: festa,
0: 17
2: castagnata,
0: ottobre.
2: Ecco, sabato, la castagnata. 17 ottobre, sempre la stessa ora, alle 18, alle 19, Francesco De Santis, l'organizzazione campana organizza appunto questa castagnata con Francesco De Santis. Sabato 17 ottobre alle ore 19 alla Sporthalle di Unterrohrstrasse a Schlieren. Piatti tipici, castagne gratis per tutti, entrata soci gratis, non soci 10 franchi, serata musicale. Riservazione posti obbligatoria fino ad esaurimento posti. Per contattare il Fausto Fosano, che è poi l'organizzatore, per prendere le prenotazioni, 079 664 10 19.
0: Benissimo, quindi castagnata il 17 di ottobre. In ottobre ci sono anche tanti concerti, tanti eventi musicali. Ricordo, arriva in Svizzera Gianni Morandi il 4 ottobre, ma a Locarno, mentre Laura Pausini sarà a Zurigo il 15 ottobre all'Allen Stadion e domenica 1 novembre a Ginevra. Tony Colombo per la prima volta a Zurigo sabato 17 ottobre allo Spiergarten e poi Nino D'Angelo 18 ottobre Congress House Zurigo e 17 ottobre a Losanna e poi Fiorella Mannoia, anche lei a Lugano in Ticino venerdì 23 ottobre, ma poi ne parleremo. E tra l'altro Laura Pausini sarà anche ospite una delle prossime settimane in un'intervista qui per noi, Radio Loro Italiana ci ha concesso un'intervista. Ci fermiamo un attimo per la musica e poi abbiamo due viaggi qui da proporvi agli appuntamenti di Radio Loro Italiana. C'è Malika Yan.

0: Detto tra noi si chiama così, questo è l'ultimo singolo di Malika Yan. Viaggiare, viaggiare, si viaggia con il Circolo Culturale Sandro Pertini di Zurigo, che offre, organizza un viaggio con delle cure termali a Monte Grotto Terme da domenica 18 a martedì 27 ottobre. Quindi si parte domenica 18 ottobre o da Dietikon oppure da Zurigo. Il soggiorno, il pacchetto, incluse le cure, è di 1300 franchi a persona in camera doppia, poi c'è il supplemento di 25 franchi se siete in camera singola. Il viaggio è in autobus, Gran Turismo, sono 9 notti con pensione completa, anche le bevande incluse, all'hotel Marconi di Monte Grotto Terme. E poi tutto incluso, aperitivo di benvenuto, ovviamente l'accesso alle piscine, visita medica, dei fanghi termali, bagni termali, i massaggi, l'accappatoio, insomma la tassa di soggiorno, tante cose incluse in questo prezzo. Si può anche scegliere solo il soggiorno senza il viaggio, è di 1000 franchi a persona, ma se siete interessati la cosa più semplice è proprio contattare il Circolo Culturale Sandro Pertini, ovvero il responsabile, allo 044 740 5401, quindi per tutte le condizioni generali di partecipazione a questo viaggio e per prenotazioni, Circolo Culturale Sandro Pertini di Zurigo, 044 740 5401, quindi per Monte Grotto Terme. Ma non è tutto dal Circolo Culturale, sono molto attivi.
1: Sono molto attivi perché il Circolo Culturale Sandro Pertini organizza per la 96esima Fiera del Tartufo Bianco d'Alba dal 6 novembre all'8 novembre, una che si può partire venerdì 6 novembre appunto da Dietikon alle ore 8, parcheggio statale, da Zurigo alle ore 8:30, parcheggio autobus dietro la stazione. Per ulteriori informazioni, per andare a visitare questa 96esima Fiera del Tartufo Bianco d'Alba, contattare appunto Mario Pingitore, responsabile, al telefono 044 740 5401.
0: Benissimo, quindi ringraziamo il Circolo Culturale Sandro Pertini ovviamente per adoperarsi, ecco, in questi viaggi. E come detto prima, ripetiamo l'indirizzo di posta elettronica per mandarci i vostri messaggi se siete un'organizzazione di eventi, un'associazione, che è radioloraitaliana@hotmail.com. 9:24 a Radio Lora Italiana, e tra poco c'è il tema, Katia, parliamo appunto di Bruno Cannellotto.
1: Parliamo insieme a Mattia Lento,
0: giornalista di Aria, quindi ci collegheremo con lui tra poco. Prima torna la musica di qualche anno fa, un tuffo nel passato, 1981, con Donatella Rettore. Donatella, e quindi a tutti buon viaggio e buon ascolto con Radio Lora Italiana.
2: I bellissimi anni 80 della musica italiana risuonano qui su Radio Lora Italiana.

0: Donatella, rettore, Radio Lora Italiana, quindi un brano del 1981. Ben sintonizzati ancora con Radio Lora Italiana. Io ricordo il nostro recapito, numero di telefono WhatsApp, la chat WhatsApp per i vostri messaggi scritti o vocali, 077-501-0714.
1: Radio Lora Italiana, il tema della settimana.
0: Il tema della settimana oggi, quindi, ricordiamo Bruno Cannellotto. Chi era? Una breve introduzione per chi magari non lo conosce o non lo conosceva. Ecco, è nato nel 1938 nel Basso Friuli, a Ronchis, ed è cresciuto in una famiglia operaia. Il primo marzo del 1957 il giovane Bruno, non ancora 19enne, approdò a Zurigo. Nello stesso anno del suo arrivo entrò in contatto con il Partito Comunista Italiano e ne divenne un militante di riferimento molto attivo. Tra il 1964 e 1965 compì il passo decisivo entrando nella colonia libera italiana di Zurigo, di cui venne eletto presidente. Sotto la sua guida la colonia zurighese promosse iniziative di profonda solidarietà e cittadinanza, organizzò soccorsi e raccolte fondi per l'alluvione di Firenze del 66, per esempio, e promosse massicce donazioni di sangue per gli ospedali elvetici tramite l'Avis. La fine degli anni 60 fu segnata dai primi inquietanti segnali della reazione xenofoba in territorio zurighese, culminati poi nella campagna per l'iniziativa Schwarzenbach del 1970. Cannellotto si schierò in prima linea contro questa ondata xenofoba che mirava a ridurre drasticamente la presenza straniera. Come segretario sindacale, a stretto contatto con i cantieri, Cannellotto si occupò anche della difesa dei diritti dei lavoratori stagionali, come il ricongiungimento familiare. Cannellotto, anche in pensione, poi ha continuato a impegnarsi instancabilmente contro le iniziative xenofobe, offrendo il proprio contributo di testimone di un'epoca attraverso dibattiti, iniziative pubbliche, interviste e pubblicazioni di carattere storico. E, con il declino poi della stagione dei cineclub, perché lui fu molto attivo anche con i film a Zurigo, il cineclub, all'inizio degli anni Ottanta, poi l'impegno di Cannellotto trovò nuove sponde comunicative nella redazione italiana qui da noi, da Radio Lora a Zurigo. Attraverso questi microfoni e l'attivismo costante in spazi storici di accoglienza come il punto d'incontro, Bruno riuscì a stabilire un contatto vivo e profondo anche con le nuove generazioni di migranti. La sua lezione è ancora oggi più che attuale. Bruno Cannellotto ci ha lasciato il 1 giugno del 2026 a 88 anni.
2: E adesso parliamo proprio di Bruno Cannellotto con Mattia Lento. Mattia Lento, giornalista del giornale dell'Unia Area, e Mattia Lento è appunto quella figura che, come aveva anche annunciato Bruno, quei giovani che hanno iniziato qua a Zurigo a una stretta conoscenza con Bruno Cannellotto. Buona domenica Mattia e bentornato ai nostri microfoni.
3: Buona domenica Katia, buona domenica a tutte e a tutti.
2: Allora, oggi ricordiamo Bruno Cannellotto, il compagno, il sindacalista, la persona che ha tracciato la strada da proseguire per difendere i diritti degli emigrati e dei lavoratori in generale. Tu hai conosciuto Bruno diversi anni fa, quando aveva ancora i capelli lunghi e partecipavi alle prime riunioni al punto d'incontro dove la fabbrica di Zurigo lentamente cresceva. Che ricordi hai di Bruno? Cosa ti ha insegnato Bruno?
3: Sì, allora, intanto, vabbè, l'introduzione di Bruno a Bruno mi ha colpito per la quantità di cose che ha fatto appunto Bruno Cannellotto e ogni volta ne scopro di nuove, quindi secondo me ci sarebbe materia addirittura per un libro su Bruno e appunto ogni volta che ho uno scambio con una persona emerge un aspetto nuovo, importante dell'attivismo di Bruno. I miei ricordi, i primi ricordi sono di intanto una persona molto piacevole e questa piacevolezza e questa capacità di ascolto non si poneva mai come un'autorità, anche se avrebbe potuto farlo, insomma, era pronto ad ascoltare e a dare consigli in una maniera molto delicata. La gentilezza e anche un po' di vena poetica. Lui era solito scriverci quasi in versi a tutti noi della fabbrica di Zurigo, insomma, e ci dava forza ed era molto contento di vedere appunto dell'attivismo, dell'entusiasmo, di rivedere appunto che l'attivismo migrante in Svizzera ricominciasse. E non è mai stato neanche tra quei personaggi delusi dal fatto che appunto c'è stata una grande stagione di attivismo migrante nelle colonie, ma non solo, e c'è stato ovviamente anche un calo. Per lui era, insomma, non ha mai perso coraggio e ha deciso di ripartire insieme ai più giovani. E devo dire una cosa anche che appunto è stato molto vicino in diverse occasioni, ha aiutato anche per diciamo la giornata degli zurighesi, la festa ideata da Angelo Tinari, ci ha parlato molto di Radio Lora, è stato anche un tramite della grande storia della migrazione italiana in Svizzera. Io personalmente, sia da giornalista sia da ricercatore, ho appreso molto da lui, l'ho intervistato più volte. Bruno prima citava citava la sua attività di animatore di cineclub, quello è stato per me importante, mi ha raccontato veramente tantissimo di quell'attività che è stata una scuola, una palestra di democrazia per tanti stagionali, per tanti lavoratori e lavoratrici italiane. E non da ultimo anche vorrei ricordare il suo impegno appunto per Radio Lora. Lui aveva un amore per la radio, e anche qui io non conosco esattamente le sue ruole, le sue funzioni, ma so che ha avvicinato anche a tante persone a Radio Lora, e avremo il 23 settembre, quando ricorderemo Bruno, avremo Maria Freda, che è un'amica di Bruno Cannellotto, che ha conosciuto Bruno Cannellotto ai tempi del sindacato negli anni 70, e appunto lei è stata avvicinata da Bruno Cannellotto alla radio insieme ad Angelo, e insomma credo che sia anche una figura importante per questa emittente che ha fatto la storia di Zurigo.
2: Bruno Cannellotto era quasi, a sentire le tue parole, quasi una figura paterna, no?
3: Sì, appunto, è un termine un po' rischioso, ecco, sì. Era una figura paterna, ma senza darlo a vedere, ecco. Era una guida, ma non sottolineava mai il suo ruolo di guida. Era una presenza gentile. E sì, appunto, per me è stato più che un padre, è stato un amico, un grande amico, una persona a cui ho fatto riferimento. E soprattutto la sua storia, se pensiamo di figure importanti, ce ne sono state tante, più o meno celebri, conosciute all'interno della nostra comunità, ma la cosa che più mi ha colpito è la storia di tanti, è una storia che forse dimentichiamo, sul fatto che lui, per motivi, diciamo, non di incapacità, a un certo punto non riesce più a studiare il disegno, una passione che porterà avanti fino alla fine della sua vita, sarà costretto a interrompere questi studi, però continua attraverso il partito, attraverso le colonie libere, l'attivismo, a documentarsi, a leggere, a fare disegno, ed era una persona, assolutamente non avresti mai detto che era una persona senza istruzione, perché era un pozzo di conoscenze, un pozzo di teoria, di strategia, insomma era veramente una persona di una cultura altissima, e appunto senza retorica abbiamo veramente imparato tanto da lui.
2: Nel gennaio del 2005 il presidente della Repubblica Italiana, Carlo Zelio Ciampi, gli conferì il titolo di Cavaliere dell'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana. Lo sapevi?
3: No, questo ecco, è un altro aspetto, grazie Katia.
2: Riconosceva appunto l'impegno a favore della comunità italiana all'estero. Quello che per me, se posso permettermi di accennare, anch'io conoscevo e conosciuto molto presto Bruno Cannellotto. Io l'ho conosciuto negli anni 60, fine 60, inizio 70. E lui, per questo ti ho detto, quasi una figura paterna, perché per me, io lo vedevo quasi un po' così anche, perché faceva parte di una relazione molto stretta con i miei parenti, con mio padre, con mio zio, con mia zia. E paterna perché negli ultimi anni lui mi chiedeva sempre: come sta tua zia? Come stanno i tuoi genitori? Ed era per questo che io vorrei poter mettere insieme come un patchwork tutte le cose che lui ha fatto e che sì, e che ci mancano ora, cioè ci mancano perché per quanto mi riguarda penso che non abbiamo più una figura di riferimento che ci racconta dall'inizio della storia dell'immigrazione fino a quello che siamo diventati adesso, vero?
3: Ma hai detto benissimo, un altro esempio di cosa che mi sfuggiva, anche se su Bruno ho letto tante interviste, ho parlato tanto con lui, però è veramente una figura complessa che attraversa la storia della migrazione. Appunto, non dobbiamo pensare, appunto, qui non stiamo facendo culto della personalità, era una persona straordinaria come tante all'interno della migrazione italiana, però è chiaro che ha incrociato parecchi percorsi. Pensiamo solo al percorso sindacale, ne parleremo tra l'altro il 23 settembre ricorderemo Bruno al punto d'incontro e sarà l'occasione anche per ricostruire tasselli che ci mancano, sarà una sorta di primo passaggio collettivo per ricostruire la figura di Bruno. Pensiamo solo alla storia sindacale. Abbiamo un sindacato svizzero che negli anni 60 è ancora fortemente xenofobo, comunque sì, legato all'idea che deve difendere i lavoratori svizzeri e pensa che i lavoratori stranieri sono una minaccia. A un certo punto, la faccio breve, però arriva un personaggio altrettanto straordinario come Canonica, socialista ticinese, che decide di aprire il sindacato non solo agli stranieri ma anche a quegli italiani che erano nel Partito Comunista, che erano visti come pericolosi, e per aprire non basta semplicemente dire oh venite, ci siamo qui, no, devi anche cambiare le strutture, devi assumere segretari sindacali che sappiano la lingua, che abbiano capacità di comunicare con chi ha delle esperienze di migrazione, quindi con chi ha un retroterra particolare. E Bruno Canellotto è tra le prime figure che viene assunto in questo nuovo corso del sindacato e contribuisce ad aprire il sindacato, contribuisce all'unità dei lavoratori. Non si tratta di dire no, qui siamo lavoratori italiani, siamo di un'altra categoria, vogliamo qualcosa. No, vogliamo l'unità dei lavoratori svizzeri, italiani, poi gli spagnoli e tutti gli altri. Questo è stato il primo passaggio per un'unità vera di lavoratori e lavoratrici, quindi è parte di un processo, per quanto mi riguarda, fondamentale anche di conoscenza della società svizzera e dei lavoratori e delle lavoratrici svizzere. Quindi questo è un elemento che approfondiremo con Vasco Pedrina. Vasco Pedrina è stato per anni a capo del sindacato svizzero, degli edili e dei falegnami, e verrà apposta per ricordare una figura che anche per lui è importante. E niente, sono curioso, ho già letto qualcosa di quello che tratterà, e sono curioso appunto il 23 settembre di sentire altri aspetti di questa parabola così complessa e bella di Bruno Canellotto.
2: Appunto, proprio io volevo ricordare una cosa, come hai accennato tu, la capacità di Bruno Canellotto di mettere insieme sia la sua convinzione e partecipazione al Partito Comunista, che a quei tempi naturalmente quelle riunioni erano nascoste, erano proibite, perché nascoste perché quegli anni rischiava l'espulsione, ogni attività politica per noi emigranti era severamente proibita, però in contemporanea insieme a Zanier per esempio creò la Colonia Libera di Zurigo, di cui poi ne diventò anche presidente, e poi in più riuscì a comunicare, appunto a collegare le due cose estreme, un sindacato che era molto razzista, anche xenofobo contro gli emigranti, e riuscire a collegare le due cose in maniera ottima, perché oggi uno delle fonti anche di rivendicazione dei diritti degli emigranti, insomma, è proprio il sindacato Unia, no?
3: Sì, ha posto le basi per quello che viviamo oggi. Tu hai citato il sindacato Unia e non è l'unico, appunto, le forze sindacali svizzere hanno capito a partire dagli anni 70, 60-70 che era necessario avvicinare lavoratori stranieri. Oggi sono organizzazioni che si basano fortemente sulla presenza di lavoratori senza passaporto e sono organizzazioni che si impegnano anche per i diritti. C'è questo dibattito oggi sulla la sinistra deve difendere le condizioni materiali, i salari e i contratti, ed è vero, è una priorità soprattutto per il sindacato, ma non può fare a meno di difendere anche nello stesso tempo i diritti. Pensiamo all'iniziativa per la democrazia. Voteremo fra qualche mese un'iniziativa che permetterà la naturalizzazione facilitata, quindi 5 anni invece di 10 e meno arbitrarietà, cioè quindi se hai il diritto di ottenere la cittadinanza non può esserci nessuna commissione che ti dice no, tu non puoi ottenerla. Quindi facilitare la naturalizzazione, un diritto individuale che però diventa anche un diritto quasi di classe perché ti toglie tu, lavoratore, che sei già precario, sei già fragile, hai già i tuoi problemi, ti toglie dalla precarietà del soggiorno e ti permette di alzare la testa di fronte a un datore di lavoro che è scorretto. Quindi la via proprio, credo sia proprio questa, far sì che i diritti, i salari, i contratti, le condizioni di lavoro, queste battaglie vadano di pari passo con alcuni diritti, come ad esempio quello della sicurezza del soggiorno, che sono fondamentali per i lavoratori. Sono soprattutto i lavoratori e lavoratrici fragili che possono beneficiare di questi diritti. Quindi superare anche un po' questo dibattito non sterile, importante, ma capire che c'è una quadratura del cerchio. La quadratura del cerchio si chiama difendere tutti come se fossero, scusate, forse un po' patetico, retorico, come se fossero fratelli e sorelle. È all'interno del movimento dei lavoratori tradizionalmente che abbiamo creato le più grandi forze antirazziste, solidali, e io spero che si continui al di là dei venti di destra che purtroppo affascinano anche chi lavora, chi un tempo avrebbe votato altrimenti e non avrebbe votato certo la destra populista o razzista.
2: Adesso sentiamo direttamente la voce di Bruno Cannellotto in un'intervista che lui fece nel 2014.
0: Sì, Katia, uno spezzone di un'intervista dove Bruno Cannellotto intervistò Claudia Nielsen, allora assessora comunale e responsabile del Dipartimento della Sanità e dell'Ambiente. Ecco, 2014 si parlava di casse malate ed è attuale ancora oggi questo discorso.
4: Signora Nielsen, lei è stata eletta 4 anni fa nel Consiglio Comunale di Zurigo e da allora dirige il Dicastero della Sanità. Lei è confrontata continuamente con gli aumenti dei costi per l'adeguamento delle strutture ospedaliere e delle cure. Questi costi graveranno sempre di più sulle cittadine e i cittadini. Sono prevedibili ancora aumenti assicurativi?
5: Das legt ja der Bund fest, wie hoch das Krankenkassen Prämien dürfen gehen. Und man kann das, glaube ich, schon sagen. Es ist jetzt ein grosser Verteilkampf zwischen Krankenkassenprämien, zwischen was Patientinnen und Patienten selber zahlen und zwischen der öffentlichen Hand.
4: Il fatto di avere molte casse di assicurazione malattie incide sui costi generali della sanità.
5: Das ist ja ein grosser politischer Streit im Moment, ob wenn wir für die Grundversicherung noch eine Krankenkasse hätten, eine Einheitskasse, ob es dann günstiger wird. Ich habe lange gedacht, das werde es nicht. Aber wenn ich jetzt sehe, dann kann ich mir auch als Ökonomin sehr gut vorstellen, dass eine Einheitskasse tatsächlich Prämien könnte reduzieren.
4: A nome di Radio Lora la ringraziamo per questa intervista.
0: Allora, Bruno Cannellotto qui con la Nielsen, allora appunto assessora del Dipartimento Sanità e Ambiente, si parlava degli aumenti delle casse malati, se ci saranno ancora aumenti, e questo lei diceva decide il governo federale, è sempre una lotta a chi si divide i costi, le casse, i pazienti e la pubblica amministrazione, e poi si parlava di una cassa unica che ancora oggi se ne parla, se questo potrebbe ridurre i premi. Ecco, questo Bruno Cannellotto nel suo impegno che portava anche qui a Radio Loro Italiana.
2: Sì, questa era una intervista fatta alla radio. E purtroppo lui ne aveva già visto, aveva già capito che già tanti anni fa il grosso problema dei costi delle grasse malattie così alti, e che poteva essere appunto la necessità importante creare una classe cassa malati unica, e che anche oggi, come hai detto tu Bruno, stiamo parlando, ma non... Anzi, i costi aumentano sempre più, diventa una spesa quasi insopportabile per tante famiglie. Allora, Mattia, tu hai ricordato il 23 settembre al punto d'incontro che verrà ricordato la figura di Bruno Cannellotto. Cos'è il punto più importante di questo evento? Per ricordare appunto Bruno Cannellotto.
3: Allora, alle 6:30 ci sarà appunto l'apertura del punto d'incontro, ci sarà una sorta di accoglienza, staremo lì a chiacchierare, a ricordare Bruno in maniera informale. Alle 7 alcuni di noi leggeranno dei ricordi dedicati a Bruno, o appunto inizieranno questo percorso collettivo di approfondimento della figura di Bruno, e alle 7:30 ci sarà un piccolo rinfresco, appunto lo ricorderemo, ma sarà anche non voglio dire una festa, ma una celebrazione, perché noi vogliamo celebrare la bellezza di Bruno e ricordarlo anche con gioia. È importante, noi raccoglieremo nello spirito proprio di Bruno, raccoglieremo delle donazioni proprio per sostenere la campagna a favore dell'iniziativa per la democrazia, quindi per la naturalizzazione facilitata. Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa perché pensiamo sia un po' nello spirito di Bruno e una sintesi delle sue battaglie.
2: Io mi auguro, noi l'abbiamo anche detto stamani mattina nelle diverse notizie che abbiamo dato all'inizio della trasmissione, abbiamo accennato appunto anche a questo evento del 23 settembre al punto d'incontro. Io spero che ci sia, che tutti coloro che hanno conosciuto e che hanno avuto dei rapporti con Bruno, quelli che sono ancora qua tra noi, che siano presenti e ci possono raccontare le diverse sfaccettature del suo immenso lavoro politico che ha fatto, che ha lasciato Bruno Cannellotto. Allora, io ti ringrazio per la tua disponibilità, ci vedremo sicuramente il 23 settembre al punto d'incontro. E adesso, per chiudere questa nostra chiacchierata su Bruno Cannellotto, un pezzo musicale di Giorgio Gaber, La Libertà. Grazie Mattia e a presto.
3: Grazie a voi, un abbraccio a tutte e a tutti.
6: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura.

Vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza.

Radio L'Ora Italiana. Tutta l'informazione e il meglio della musica italiana.

Flamenco, Paranoia, Samurai J e Vito Salamanca a Radio L'Ora Italiana. 9:57, vi ricordo il numero di telefono per la nostra chat WhatsApp, mandate i vostri messaggi scritti o vocali allo 0.

0: 77 501 0714. E adesso Gatta ci cova, la rubrica che ogni due settimane va in onda live con il nostro Alessandro Gatta, ma ogni tanto anche lui realizza delle interviste per noi ne ha fatto una proprio pochi giorni fa con Pinuccio Pirazzoli, musicista, arrangiatore, direttore d'orchestra, che mercoledì prossimo sarà tra l'altro nella squadra di Tale Quale Show, che inizia appunto il mercoledì 23 settembre con Carlo Conti. Quindi sentiamo questa intervista a Pinuccio Pirazzoli, realizzata dal nostro Alessandro Gatta.
1: Gatta ci cova, tutto il mondo dello spettacolo, a cura di Alessandro Gatta. Gatta ci cova.
2: Gatta ci cova, Radio Loro Italiana. Gatta, abbiamo con noi un'istituzione della musica e non solo, un autore, un arrangiatore, ha fatto dischi meravigliosi, noi che ci occupiamo di musica, uno su tutti, un disco che ti è rimasto nel cuore?
3: Beh, l'italiano è famosissimo in tutto il mondo, e poi non so, con Celentano, Susanna, oppure, beh, insomma, ne ho fatti tanti.
2: E adesso Sanremo, Tale Quale, Music Farm un po' di anni fa, insomma, Pinuccio Pirazzoli, grazie di questo momento. Siamo nella mostra di una mostra molto importante, organizzata da Daniela Del Moro.
3: Sì, sì.
2: Come concilia la musica, come si concilia secondo te musica e arte?
3: Prima di tutto, quando nasce qualcosa dal proprio sentimento, nasce perché abbiamo qualcosa da dire, abbiamo qualcosa da esprimere, è come l'arte praticamente. Io non credo nell'ispirazione, perché l'ispirazione non ha mai dato frutti. L'ispirazione ha dato un concetto di stato d'animo magari, ma se io mi devo preoccupare per fare qualche cosa, la cosa non è così naturale, è una cosa di ricerca, è una cosa di pensiero.
2: Forzata.
3: No, è un pensiero che va maturato, che va concepito, che va esaminato, che va completamente a ricostruire uno stato d'animo che rispecchia il senso.
2: È molto in linea anche con quello di cui parliamo spesso in trasmissione Radio Loro Italiana. Pinuccio Pirazzoli, ha mai avuto un momento in cui ha pensato, ti do del lei, vedi, mi viene proprio, perché è maestro Pinuccio Pirazzoli, anche se siamo amici da anni. Pinuccio, un momento in cui ha detto cambio direzione, sempre nella musica, ma la televisione, voglio fare altro. Tu hai fatto di tutto, no?
3: Ma guarda, io ogni volta che faccio una cosa, qualsiasi cosa che possa fare, dalla televisione o dalla discografica, io sono partito sempre da zero. Ogni progetto io l'ho concepito come un numero uno. Ogni cosa deve nascere diversamente. Le cose sono venute quasi con una sceneggiatura. È lì che ti può piacere la costruzione, perché non è solamente la cosa, è tutto quello che ha fatto diventare la cosa. E tu devi essere pronto a partire da zero. È come resettare una tastiera e dire, oh che bello questo suono. Ce ne sono di tastiere, ne hanno fatte a migliaia, no?
2: Certo.
3: E hanno fatto dei bellissimi suoni, ma questi suoni non sono fatti da quelli che li stanno suonando,
2: certo.
3: Sono fatti da altri ingegneri che li hanno costruiti.
2: È un po' come la differenza tra il mestierante e l'artista, fondamentalmente.
3: Sì, ma l'artista, ecco, deve essere anche mestierante.
2: Anche, tutto il connubio di cui parlavo.
3: Deve partire da zero.
2: Da zero. A proposito di partire da zero, ti sei sperimentato poi ad un certo punto Sanremo, Tale e Quale, televisivamente. Come riesci, con le tue intuizioni che hai, si vede, ti seguiamo sempre, a captare il potenziale di un artista, di una persona, e trasformarlo in qualcosa di forte, di alto?
3: Ma prima di tutto bisogna, allora tu stai parlando di un progetto discografico.
2: Anche, certo, certo.
3: Beh, nella discografia si partiva da un concetto che si prendeva un progetto con un tale che si chiamava cantante. Lo si guardava, io lo guardavo come si muoveva, come parlava, che facce faceva quando aveva bisogno di chiedere una sigaretta o chiedere un panino o chiedere qualcosa. Cioè, tutti gli artisti
2: hanno i dettagli.
3: Tu bisogna capire
2: anche nella quotidianità.
3: Anche nella quotidianità, soprattutto.
2: Soprattutto.
3: E in base alla faccia e a tutto al suo stare, bisognava costruirgli intorno il suo mondo.
2: Ecco, questo è molto interessante, perché conto per gli addetti ai lavori, per una persona che vede, osserva dall'esterno, capire che c'è un lavoro anche tra, chiamiamolo, va dal basso, psicologico, ma non solo, introspettivo, e per poter tirare il meglio fuori, no?
3: Ma è come dire, non so, la differenza tra un ingegnere e un architetto.
2: Certo.
3: L'ingegnere prende le misure e fa una casa.
2: Come riesci a conciliare tutto questo tuo mondo con la televisione, che ci riesci molto bene?
3: Ma la televisione è una cosa mediocre. Il lavoro della televisione non è mai di ricerca come la costruzione.
2: Però un artista mette tutto anche là. I linguaggi sono tanti, però, no? Quindi nel linguaggio metto anche questo. Sono d'accordo con te.
3: Devi essere veloce,
2: sì.
3: Devi realizzare in fretta. E non ci sono possibilità di fallire.
2: Sarei ora ad ascoltarti, e soprattutto noi di Radio Loro Italiana, Gatta Cicova, abbiamo avuto questo onore, abbiamo avuto tanti artisti con noi, ognuno con una sfaccettatura diversa. Stiamo in un luogo d'arte, per me è stato un onore rivederti e
3: ciao,
2: parlare
3: Gattone.
2: Con noi. Grazie.
3: Ciao Gattone mio.
2: Grazie Pinuccio.
1: Gatta Cicova, la rubrica di spettacolo con Alessandro Gatta. Gatta Cicova.
4: Radio Loro Italiana.
5: Il meglio degli anni 90 della musica italiana con Radio Loro Italiana.

0: Era il 1996, gli anni 90, quando suonava così Gigi Finizio, Solo Lei. Grande brano che vi abbiamo proposto alle 10.07. Allora c'è l'ultima rubrica in programma, Katia, di oggi. Quella dedicata ai motori, dedicata alla viabilità, ci sono notizie interessanti come sempre che cura il nostro Graziano Guerra, collaboratore anche del giornale del settimanale L'Eco, ma lui è editore di tuttosprint.ch. Queste rubriche, queste audio li potete ascoltare anche sul sito di Graziano Guerra, appunto tuttosprint.ch.
1: Motori e mobilità a cura di Graziano Guerra.
2: Gentili ascoltatrici, cortesi ascoltatori di Radio Loro Italiana, buongiorno. La prova Geely E2 e Geely Starrai EMI ibrido plug-in. La prima è una compatta 5 porte elettrica dalla guida leggera, grazie alla trazione posteriore. Non è un SUV, ma offre seduta eretta, eccellente visuale, in una sensazione di spazio arioso. Agile, si apprezza nelle zone con limite a 30 km orari, in listino da 19.990 franchi. Il SUV Starrai EMI ibrido plug-in arriva anche con trazione integrale. Dimensioni generose, 262 cavalli, autonomia totale di 1055 km e fino a 136 in elettrico. Entrambe sfoggiano un'estetica che spinge con eleganza al minimalismo futurista. Al Salone dell'Auto di Parigi, Stellantis presenterà 9 concept car e oltre 60 vetture. Alfa Romeo, Citroën, DS Automobile, Fiat lancia Leap Motor, Opel e Peugeot sul più grande stand della manifestazione. Tra i veicoli esposti, le anteprime DS numero 7, Fiat Chrysler, Lancia Gamma, Leap Motor B03 e D19 e la nuova Opel Corsa GSE. Volkswagen lancia la nuova ID.3 GTI, la GTI più potente di sempre. Il motore elettrico eroga 326 cavalli e 545 Nm, con scatto 0-100 in 5,6 secondi e autonomia fino a 601 km. Debutto previsto nel 2027. Il nuovo furgone Renault Trafic E-Tech Electric è stato eletto Van of the Year 2027. Tecnologia a 800 V, piattaforma SDV e autonomia fino a 470 km per il trasporto leggero professionale. Electra apre la prima stazione di ricarica rapida nel Canton Lucerna. 4 colonne, ciascuna con una potenza fino a 300 kW, sorgono a Sursee, sulla Sandgrubenstrasse, vicino all'autostrada A2, l'asse nord-sud-nord più importante del paese. Il famoso calciatore Robert Lewandowski è ambassador globale di Chery, marchio che si appresta a lanciare in Svizzera Tiggo 9, nuovo SUV plug-in ibrido da 7 posti e autonomia elettrica fino a 144 km. Mondo Moto, quasi 900 partecipanti e oltre 650 moto alla seconda Honda Rides and Vibes presso il TCS Training und Freizeit di Stockenthal. Prove su strada, show, gare e un duello spettacolare tra Gardner e Bale sulla nuova Honda elettrica. Il personalizzatore italiano Jack NBC vince il Creators Custom Clash 2026 di Harley-Davidson. Con la sua Breakout conquista pubblico e giuria e trionfa all'European Bike Week sul lago di Fac, in Austria. Qualche giorno fa in autostrada mi sorpassa in terza corsia un ragazzo sulla sua Yamaha R3, la L blu appena visibile sotto la targa, casco integrale ben allacciato e fin qui vabbè. Poi noto un semplice maglione, jeans, scarpe da ginnastica. Pochi secondi dopo, un altro sorpasso, una Harley Davidson guidata da un giovanottone sicuro di sé, anche lui casco, maglione, jeans, scarpe da passeggio. Due mondi diversi, stessa leggerezza nell'abbigliamento. E allora no, ragazzi, non va bene. La moto è libertà, sì, ma richiede rispetto. Un abbigliamento protettivo non è un dettaglio, è ciò che fa la differenza quando l'asfalto diventa improvvisamente vicino. Radio Giornale delle Meraviglie. C'è aria di novità sulle strade svizzere. Al Classics Museum di Safenville, tra auto storiche e profumo di futuro, Geely ha celebrato il suo arrivo ufficiale in Svizzera. Philip Romberg, CEO del gruppo Emil Frey Svizzera, importatore ufficiale, e Bruno Campino, responsabile di GZ Automobile, import e distribuzione, ha accolto stampa e concessionari per la cerimonia di inizio attività. E poi via, tutti al volante, primi giri con Geely E2 e Starai EMI, modelli che aprono una gamma destinata a crescere, 4 oggi, 10 entro il 2027, lancio a ottobre in concessionaria da dicembre. Intanto, un segnale forte arriva da tre marchi europei. Peugeot, Citroën e Opel estendono in Svizzera i loro programmi di garanzia. Tutti i sistemi di trazione sono ora coperti fino a 8 anni o 160.000 km. Una promessa di qualità, affidabilità e fiducia a lungo termine, indipendentemente dalla tecnologia scelta. Notizie e informazioni su tuttosprint.ch e sul sito dell'Eco da 60 anni, storico giornale degli italiani in Svizzera, l'ecotele7.com. Buona domenica a tutti, perché domenica è sempre domenica.
1: Motori e mobilità, a cura di Graziano Guerra.
3: Ciao, siamo The Colors e facciamo un saluto grandissimo a Radio Lora Italiana.

0: Rolling Stones, The Colors, a Radio Lora Italiana, 10 e 16 minuti. Parliamo delle votazioni popolari del 27 settembre, domenica prossima, anche se tanti hanno, si sono già espressi in Svizzera, visto che si vota anche per corrispondenza. Allora, quali sono gli oggetti in votazione, Katia?
1: Le cose più importanti, diciamo, non tanto per quanto riguarda l'importanza, ma quelle più a livello federale. Parliamo della votazione salvaguardia della neutralità svizzera, iniziativa sulla neutralità. E questa è un'iniziativa che il Consiglio federale ha dato le parole di no. La seconda iniziativa è sull'alimentazione, per un'alimentazione sicura mediante il rafforzamento di una produzione nazionale sostenibile più derrate alimentari, vegetali e acqua. E anche questa, da il parere del Consiglio federale, è di no. Io volevo ricordare che sicuramente tanti si saranno già fatti un'idea di come vorranno votare, così. Secondo me la cosa più importante, che non dobbiamo assolutamente dimenticare, è che il voto non solo è un diritto che abbiamo combattuto per averlo, e non è stato semplice averlo, ma è anche un dovere, per cui io invito tutti coloro che hanno la possibilità di votare, i nostri ascoltatori, ci sono sicuramente tanti che hanno la doppia cittadinanza, che un invito per andare alle urne e votare e per partecipare a queste decisioni molto importanti nel paese in cui si vive.
0: Assolutamente, Katia, dici bene. Poi ci sono varie altre votazioni
1: cantonali,
0: a livello cantonali, certo, e delle città, ovviamente. Zurigo ne ha diverse, quella forse una delle di cui si è parlato di più è crediti di 80 milioni per il progetto, nuovi progetti per tram, insomma, e
1: mezzi pubblici,
0: e poi un credito aggiuntivo, diciamo, di quello che era già stato stanziato per il Kunsthaus, quindi per la casa, insomma, il museo d'arte, quello di Zurigo, uno dei più importanti. Si parla di 7,3 milioni di franchi, ma già c'era stato un altro grande contributo, ecco, dato, e poi tanti vari temi. Quindi vi daremo anche dei risultati domenica prossima. I risultati saranno poi nel pomeriggio dopo la nostra trasmissione, ma ne parleremo sicuramente.
1: Comunque sembra che la tendenza per queste due sì. federali sia di no.
0: Sia di no, pare proprio così, no? Che andranno tutte e due, appunto.
1: Non a livello positivo di coloro che avrebbero voluto, anche se naturalmente devo dire, non tanto per la prima, ma per la seconda, per la sostenibilità alimentare, ci sono degli aspetti comunque positivi. Io ne stavo parlando anche tempo fa con mia figlia, che lei ha studiato agronomia. Ci sono degli aspetti positivi, però sono quasi irraggiungibili, quello è il problema.
0: Assolutamente, no, pare. Allora anche tutti i sondaggi danno no, quindi negativo per tutte e due. Benissimo, grazie Katia. 10:20 torna la musica con la premiata Forneria Marconi. Facciamo un salto,
1: bellissima.
0: Grande con i Capitani Coraggiosi. Buon ascolto qui su Radio Lora Italiana.
2: Radio Lora Italiana, accendi la tua domenica.

0: Ultimo singolo, Goya con i Pinguini Tattici Nucleari e Radio Lora Italiana. E Katia, l'estate sta finendo, mi pare siamo agli ultimi giorni, sgoccioli.
1: Io non ricordo un settembre così caldo, così estivo, da tanti anni, qua in Svizzera, dico. Per me può continuare così fino a primavera.
0: Ma anche per me, poi adesso è bello fresco la mattina, puoi aprire le finestre, entra l'aria fresca. È stato caldo veramente luglio, agosto e inizio settembre. Ma qui abbiamo la nostra carissima Lorenza Ferri, una nuova voce che avete già ascoltato a Radio Lora Italiana e la risentirete ovviamente presto.
2: Buongiorno a tutti.
0: Lei è un po' una.
2: Sono
0: mia
2: qua dietro le quinte.
0: Assistente, perché impara anche la regia, la tecnica qui da noi. Infatti ci chiedevamo, l'estate sta finendo, ma sono gli ultimi giorni ufficialmente.
2: Sono gli ultimi giorni e ci dicono le notizie che l'estate astronomica finirà mercoledì 23 settembre alle ore 2:05, quindi proprio in concomitanza con l'equinozio d'autunno. Quindi
0: ecco.
2: Siamo per arrivare proprio agli sgoccioli,
1: siamo,
2: come dicevate voi.
0: Siamo così pronti per partire con Non Solo Musica, le ultime novità, parleremo anche di cinema. C'è fra poco il Film Festival di Zurigo che inizia, c'è anche un film italiano in programmazione. Ma il 6 novembre ci sarà a Zurigo, a Letzigrund, un incontro particolare di calcio. Sono le vecchie stelle, diciamo. Ed è, vi ricordate, Ronaldinho, brasiliano, ecco, lui porta amici suoi a giocare e si gioca contro Del Piero e gli amici di Del Piero. Quindi si chiama The Zurich All-Star Game, Ronaldinho and Friends contro Del Piero and Friends. Le formazioni ancora non sono state comunicate, ma se andate sul sito ticketcorner.ch troverete anche la prevendita dei biglietti. Quindi 6 novembre, e qui c'è l'invito, Ronaldinho che invita Del Piero a venire a giocare.
3: Caro amico mio, mi farebbe davvero piacere invitarti a partecipare alla partita del 6 novembre.
4: Ronaldinho and Friends versus Del Piero and Friends.
5: Ronny, grazie mille per l'invito a Zurigo. Metterò insieme una squadra per giocare Ronaldinho and Friends contro Del Piero and Friends. Ci vediamo a Zurigo il 6 novembre.

0: con Solo Musica, con Leo Caruso e Bruno Indelicato.
1: Non c'è Leo Caruso, ma c'è la nostra Katia Porri.
2: Ci sono io.
1: E c'è la nostra Lorenza Ferri. E c'è anche Raffaele Golini che risponde alle vostre chiamate, telefonate, se avete domande da porre, allo 044-567-2412. Invece il nostro numero è WhatsApp per i vostri messaggi, scritti o vocali, è 077-501-0714. È uscito in questi giorni un nuovo singolo di Mina, no? Mina non la si vede mai, però è attiva più che mai, fa dei duetti, canta e adesso si è, diciamo, cimentata con un brano di Pino Daniele che si chiama Vento di Passione. Nuovo, tanti lo ricorderanno, però, te
2: sì,
1: la ricordi?
2: Sì, me lo ricordo.
1: Me la ricordate, ecco, il nuovo singolo Vento di Passione, canzone appunto di Pino Daniele, e c'è anche un video di questa canzone con un videoclip che vede interprete Luca Argentero, l'attore, e la regia di Ferzan Özpetek, quindi un grande lavoro, un grande cast per realizzare una canzone, quindi una rilettura di questo brano di Pino Daniele, nuovo singolo di Mina, che è disponibile dal 18 settembre in tutte le piattaforme, lo sentirete anche in radio, e quindi questo successo, tra l'altro portato anche in duetto con Giorgia nel 2007, adesso ha un nuovo esplà. La vogliamo sentire questa canzone?
2: Ma sicuro, assolutamente. Certo.
1: Sentiamo questa versione curiose di Mina, un vento di passione qui a Non Solo Musica.
3: Non Solo Musica, disco novità.

0: Vento di passione, quindi, nella versione di Mina, questa canzone. Che ne dite?
1: Intima, ma intima, tocca dentro, tocca
2: se
1: al cuore.
2: Se io posso dire la mia, è che Mina è una di quelle poche voci che non si sente l'età, anzi rimane, sì. Vero? Ci sono altri cantanti che purtroppo l'età si fa sentire.
0: Esatto,
2: come,
0: no?
2: Che è una cosa
0: sono
2: normale,
0: d'accordissimo,
2: no,
0: sono d'accordissimo.
2: Niente, invece Mina rimane quella voce
1: pulita,
2: limpida.
1: Pulita, sì. Passionale proprio, sì, profonda.
0: Allora, un'altra italiana dopo Sofia Loren che vive in Svizzera, vive a Lugano, quindi.
2: Ma veramente, ah no, Gianna Nannini ha vissuto per tanti tempi, sì. Tanto sì. In Svizzera, però è in
1: a Londra adesso.
0: È in Inghilterra, sì. Gianna, sì, come tanti altri anche. E allora passiamo, cambiamo completamente stile, un rapper, un ragazzo italiano che vive in Svizzera nel cantone Argovia, si chiama Checco, abbiamo già proposto brani suoi e adesso pochi giorni fa è uscito il nuovo, proprio il suo nuovo, che si chiama Amo Solo Te. Lo ascoltiamo, Checco, qui a Radio Lora Italiana.
3: Non solo musica, disco novità.

0: Checco, quindi musica italiana, lui è italianissimo, ma vive qua in Svizzera, il suo nuovo singolo. E noi andiamo al cinema, si è concluso il Festival di Venezia, ne abbiamo parlato domenica scorsa anche con una nostra inviata. E dal 24 settembre al 4 ottobre invece ci sarà il Zurich Film Festival, stanno già montando tutto sulla piazza del Sexeleuten a Zurigo. E in programma c'è anche un film italiano, però volevo prima sottolineare il film NASA dei registi Yuval Abraham e Rachel Zor. Il film è stato premiato con il premio speciale della giuria al Festival del Cinema di Venezia e ha avuto una reazione dopo la proiezione di 25 minuti di standing ovation, quindi in piedi il pubblico ha applaudito per 25 minuti. E questo film, di produzione inglese e americano del 2026, una durata di 80 minuti, verrà proiettato per la prima volta in Svizzera al Film Festival di Zurigo e poi la partenza ufficialmente, il film sarà in programmazione nelle sale in Svizzera tedesca dal 1 di ottobre e nella Svizzera romanda dal 30 settembre. Quindi il film NASA, molto interessante, che parla di Gaza, della guerra appunto, e pare che questi due registi, Katia, abbiano, diciamo, non si possono presentare in Israele, no?
1: Appunto stavo proprio cercando su internet, stavo proprio cercando quello che è stato poi la reazione in Israele. È un film che è stato un film documentario, appunto, come dicevi, sì, tu, di due registi, Yuval Abraham e Rachel Zor. E purtroppo, bensì che abbia avuto tutto questo successo, loro non possono più rientrare in Israele perché sono stati dichiarati ufficialmente da Netanyahu come traditori del popolo ebraico e israeliano, naturalmente. E se venisse in mente di tornare in Israele, verrebbero subito incarcerati.
0: Certo, questo è purtroppo la...
1: E per quanto si legge qua, NASA è il nome di quella bambina, no, è un acronimo militare.
0: Ah, ok, sì, è un acronimo, non è il nome della...
1: Che collateral schaden vuol dire,
0: sì, danni collaterali,
1: sì,
0: ecco,
1: sì.
0: Di questo... film NASA, appunto, a Zurigo al Film Festival, girato proprio, appunto, documentario, ma sopra i tetti di Tel Aviv, ecco. Insomma, una dura e crudele realtà.
1: Verrà proposto in diversi paesi, sia in Italia, per esempio, ma in Austria il 1 di ottobre, addirittura anche in America, New York Film Festival, sarà presentato il 30 settembre.
0: Ah, benissimo. Allora, tra poco vi diremo anche l'altro film italiano che sarà presente, sarà a Zurigo in gara al Zurich Film Festival. Intanto vi facciamo ascoltare il trailer di 5 secondi che è partito il 17 settembre, pochi giorni fa, in Svizzera, il film di Paolo Virzì con Valerio Mastandrea, Valeria Bruni Tedeschi e Galatea Belluggi. Il film è stato pure presentato come prima mondiale al Festival del Cinema di Venezia e 5 secondi quindi di Paolo Virzì.
1: Un nostro regista toscano.
0: È toscano, hai ragione Katia.
2: Voi mi avete garantito che a Villa Guelfi non ci sarebbe stato nessuno, se no io questo posto in affitto non l'avrei mai preso.
3: Ma c'è un padre o questa pancia ha germogliato da sola?
4: Ma tanto un padre non serve.
5: Ma se sei un avvocato che fa cose buone, perché ti sei rintanato e sei così triste?
6: Racconta la tua storia, ti prego.
7: Elena è stata la cosa più preziosa che ho avuto nella vita. 1, 2, 3, 4, 5.
8: Bisogna avere fiducia, amore mio. Tanta fiducia.
9: Thank you.
0: 5 secondi nelle sale della Svizzera tedesca dal 17 settembre a Baden, Basilea, Berna, Bienn, Brugg, Frauenfeld, Lucerna e Olten, ma anche a San Gallo, Wädenswil, Winterthur, Zugo e a Zurigo al Kino Arthouse Le Paris oppure al Kino Arthouse Movie. Torniamo alla musica e dopo ritorniamo a parlare di cinema. Intanto vi ricordo il 17 di ottobre il concerto di Tony Colombo qua a Zurigo.

0: Tony Colombo, 17 ottobre allo Spiergarten di Zurigo, prevendita su stileitaliano.events.
1: Non solo musica, ogni domenica alle 10.30 su Radio Lora Italiana.

0: E questo è il nuovo singolo di Ultimo, si chiama Tutto, che vi abbiamo presentato alle 10.48 a Radio Lora Italiana. Ancora 12 minuti insieme e poi ci salutiamo. Allora, parlavamo del Zurich Film Festival che inizierà il 24 di settembre, che vede anche la presenza di un film italiano, un altro film documentario. Questo qua, Katia e Lorenza, che parla di Nino Rota, è un documentario su Nino Rota, ecco.
1: Un enorme pianista, compositore. Ricordare di lui, potremmo cominciare con
2: The Godfather, colonne sonore famosissime di film,
1: oppure diversi film di Federico Fellini, La strada,
2: sì.
1: La dolce vita, 8 e mezzo, Amarcord, Rocco e i suoi fratelli, e poi il bellissimo film di Franco Zeffirelli, Romeo e Giulietta. Insomma,
2: si è vissuto
1: una montagna.
2: È vissuto nel Novecento, è nato nel 1911 e mancato nel 79.
1: 79, sì.
0: E anche premio Oscar per la miglior colonna sonora che abbia ricevuto tanti anni fa. Il film parla appunto di lui, si chiama Nino. È stato presentato anche a Venezia 83, l'ultima mostra d'arte cinematografica di Venezia. Il documentario è firmato da Walter Fasano, dedicato appunto a questo genio musicale, che potrete vedere al Film Festival di Zurigo. Andate su zff.ch, trovate naturalmente tutto il programma del festival.
3: Radio Lora Italiana.
4: Accendi la tua domenica.
5: Ciao, noi siamo Benji e Fede e volevamo fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Lora Italiana.
4: Non solo musica, disco novità.
6: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: Benji e Fede con Quando viaggi da sola, ultimo singolo uscito l'altro ieri.
2: Per contattare Radio Lora Italiana scriveteci radioloraitaliana@hotmail.com, telefono 044 567 2412, 044 567 2412, e anche via Messenger su Facebook.
1: Scriveteci naturalmente sempre, noi potete, ricordo, ascoltare la nostra trasmissione e anche riascoltarla sul sito della radio, di Radio Lora, che è www.lora.ch, e ogni domenica potete sentire la nostra trasmissione anche sulle frequenze di Radio 102 R102.ch del nostro Davide, che in Ticino trasmette anche sul DAB, e quindi la domenica mattina ci ascoltano anche in DAB nella gran parte del Ticino. Questo ci fa naturalmente tantissimo piacere.
3: Avremmo veramente molto piacere di sentire la voce dei nostri radioascoltatori.
1: Infatti, non abbiamo ricevuto dei messaggi vocali questa
3: non
1: mattina.
3: Non abbiamo ricevuto.
1: Ci hanno scritto alcuni e ringraziamo, salutiamo naturalmente anche l'ultima arrivata, forse anonima, non riesco a salutare, a leggere, il nostro Raffaele l'avrà letto questa mattina, dalla Sicilia, che è arrivato un messaggio dalla Sicilia, mi confermi?
4: È in vacanza in Sicilia.
1: Ah, in vacanza in Sicilia, ci ascoltava da lì.
5: Ci ascoltava con le amiche dalla Sicilia, poi dalla Sardegna, dalla Francia, insomma. Sì, dobbiamo darlo più spesso il numero, prima o poi se lo memorizzano tutte, poi
1: certo,
5: abbiamo
1: certo.
5: Più messaggi.
1: Diamolo così chi può lo memorizza e si tiene pronto per domenica prossima. Lo dà Lorenza, allora, il numero di telefono.
6: Il numero è 077-501-0714. Lo ripeto?
1: Sì.
6: 077-501-0714.
1: Perfetto, c'è anche l'applauso. Raffaele, grazie. Tu sei stato ieri, perché c'è stata una grande festa a Birr degli amici dell'organizzazione Ole Amici, un'associazione che organizza feste. Sei stato a Birr. C'è stato Gigi Soriani venerdì, ieri sera tanta musica live con Dance Tarantella, quindi una grande festa.
5: Devo dire con grande partecipazione, organizzata molto bene, siamo stati ospitati, io ero lì a titolo come rappresentanti di Radio Lora, ci hanno accolto molto bene. Veramente sono rimasto sorpreso dalla grande partecipazione, quindi ormai ha preso di moda, sono anni che la pizzica e la tarantella però vanno sempre di più in tutte le parti, quindi
1: certo.
5: Benvengano queste feste, a tutti voi auguro una buona domenica e ci risentiremo domenica prossima alle ore 7.
1: Domenica prossima alle 7 e sabato alle 10 credo.
5: Dalle 10
1: ci sia
5: alle 11:30 c'è il Claudio Forchini con Benissimo. La musica popolare, quella del sabato. Buona domenica e buon pranzo.
1: Grazie anche a te Raffaele. Katia Porri, siamo
3: io saluti. Vi saluto, vi auguro una bellissima settimana, che questo settembre molto estivo possa, io spero che a tutti piaccia e che possa proseguire.
1: Sì, sicuramente.
3: E un abbraccio, a presto.
1: Grazie, a presto. Grazie a te Katia, grazie anche a Lorenza Ferri.
6: Grazie per essere stati con noi anche oggi e a domenica.
1: Buona domenica anche da parte mia, da Bruno Indelicato. Vi lasciamo con un nuovo singolo, lei si chiama Angelica, il brano Ai, che giornata è, che giornata è. Grazie a tutti per l'ascolto, ciao ciao.
7: Radio Lora Italiana ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento a domenica prossima alle ore 7.
8: Speriamo di no.